Wallahi nasıl? Wallahi nasıl bi? Abra udi fo di anko mo bebere na chere since ahoma che no. Kanen so. Wasanti na sia no pay. Ya ba be ko ni nchen. Ono ne rade nam no so eye. Ebuebue kwan, esa yarwa, tutu ho money.